goza goza temo go. Temo go. Lemo une lemo. Temo go. Temo venge mae. Basa kuzungalie. Temo venge mae. Azo bonga sui grisa la pepe. Il a rien co granny.